Lele si guarda soddisfatta, anche se tutti la credono perduta. E allo specchio le rimanda il volto, e anche lui non l'ha riconosciuta. Sua madre lavorava duro, di certo non è morta per amore, di suo padre non ricorda niente, solo un'idea lontana di rancore, solo un'idea.

e la notte neanche i sogni, solo fantasmi da dimenticare, solo fantasmi da dimenticare. E adesso si guarda e ride, e i suoi occhi perdono colore. Certo, non avrebbe mai sperato che la morte le portasse via il dolore, che la morte le portasse via.

Lele si guarda soddisfatta. Ora che tutti la dicono perduta, e lo specchio le rimanda il volto, neanche lui non l'ha riconosciuta, neanche.

0: Radio Arels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Pazzo il mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in un'arezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato, ha resistito poi ad un tratto sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato,